0: Morumo Lesedi FM ke molelwa
1: ya khala mo sampi e gotlile e tshisa ho feta pele bona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visual DJ Khotso Bautisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supile Mbutjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesolo sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo Lesedi FM ke molelo Lesedi FM ke molelwa motswalle wa makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
3: Mamela dikalaneng le veli molo manta ho fihlela lora ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.
2: Di theoha dikalaneng le mvololo ao tia strata ho Lesedi FM.

tloa ka matjeke ho fihla le ineng komobu le sedi FM le gema le wena Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya Bokone Bophiri Mamela le sedi FM le kubula 98.4 taboka kena ho SABC Plus app ho mamela le sedi FM ke molelwa Bloemfontein motse wa di rosa berenye tso singangata manga unge pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le kubula 89.9 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa.

0: Mamedi mana mametse hloba sa freshly ground ba re dubi duo ke bona khaitsene naka ya iteletse mpele hloba sena zola ntsa sebetsana jolo le mino ha yo mocha jale re tla o lebella ha re utlwile kgweding ena e tlang ya Phupjane o tla hle antse jalo pina tsa ha Amanda Black kahle malaika nguwe Mamedi metso tsole shumela metso mehlano pele wa tla hora ya boraro le sedi FM merero ya hau ya gajenu ye mejwang o mametse le sedi FM lo kai 086 000 3084 079 758 5066 le sedi FM
1: dumela
0: Hela ngwana mmediva.
1: Ye tsala ba ka tshwara ka tlhokwe go rena ba ka go dira ka kula e tsela le 2 ana go rena. Ah mrega kwa mpololo ko ya fela spani wa rabo wa ka ke e tsheleke na go tla le bi.
0: Ntjonse di tsama mana di ma.
1: Ba ntwe tsama mana ke le tsana ba tsa la.
0: Ngwana mmegi a le bowa.
1: Ja go bolole.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi tumela.
2: Dinela tibeli le kae?
0: Kae jela ka ke a phela o phela ba ngwana.
2: Kamo hau ntate.
0: Ya mme waka.
2: Ntate. Ai kumametse ka mona ke le ka maokeng ka mona. Ntse tse ke gore fela mtaka se o tsamaile ka 2 o'clock ho le tsitsi gro ntate jo.
0: Ke botata ba mtaka se ho hle mona hey.
2: Ho hle ntate. Yo, fast.
0: Fela mme ma chaba tsane di masipala di alla di ga re ke mtaka as. Ru tsitsi. Pele wa inyelwa Maria jena ke mathata.
2: Wa inyelwa ntate o pele batho ba ntsha le diporo tsela tse boima tsela ba hotetsa. Yo.
0: Tla lo ga ke le bo mme wa ka.
2: Ke le bo ke ne le tsa.
0: Mamedi ke bona mona masito le sanda wana qwa qwa. O re mvololo ke teng. Me songe na ke mametse le sedi FM mona makong. Zone 5 ke pule. O mametse le sedi FM Fixback mani mohle matsukolo musia U section ke botsabelo matsukolo ho jwa botsabelo mono ku tlile le teng hore ai hono ho lo biga jeno ho sna dipalangwang batho ba tsama ka maoto ho tlwa bo N80 mani ho etlwa bo Molembo tsabelo mong. Le sa di dumela?
3: Dumela beli.
0: E dumela mme wa phela.
3: Ha o khona mo jala fa phela wena o phela jwang?
0: Khona mo jala fa ke pitsa ntle ngone wa ka.
3: Ee ya mwana isa. Mwana o thata sala o tsabelo mong.
0: Ntodi tsa mahantle.
3: Ntodi tsa mahe hantle beli. Hona re kire sa le ba re tima metsi ka be ke fitile no hona jale ke mathata. Ha re tsebe reng ka re kopanya leng batho ba tsamaya ka mantu ba lwa gagole ke mathata beli.
0: Jwale masipala wa le jwetse gore bothata ke metsi a le sikong kgono.
3: Ga ona le report-o ona go etsagalang re maketse fela. Ya beli komametse ka mona ka botshabelo ka 89.9 ha re okeng ya bosano.
0: Ke a lebogang kgono mamjalefa le sedi dumela.
4: Ntsanele di mera tshestrata.
0: Ela ela le ga mme.
4: Ela di bua le nne re teng o ka mola lo.
0: A mana di mme mimi.
4: A go lo lo mana a di tshwetse di tsama ela hantle wena ngwana eso. Ntsanele mme o tata bua sala ga a ke motla ka se mare ke sa teng di tlaloka.
0: O ga mantso ba maugeng ga o fela.
4: Hai ka o fela sengvololo ha itime ka bo 12 kwa tlatla ka bo 7 mantidi ya kwane.
0: Sho. Fela o tla loga mme.
4: A o tla loga ri di ri le rena le tsepo.
0: Thank you mami.
4: Le khubu ke 90.3 ke a lwana ho re nya bo hlano ke ngvololo.
0: A o be jalo mme mimi.
4: A o jalo thank you.
0: Mama di gabe re khutlele dipatsing banna. Ntodi tsa my hand. Di dofutsane tsa khoneng tsane tsena ke dina le botshumela. Ai ga be re khutlele morao bana beso. Lesedi dumela. Mamedi dumela.
5: Dumela uthi strata.
0: Ela ngwana medieva.
5: O shapoza mbololo.
0: Ngwana isu ntodi monate.
5: Ntodi monate mbololo le nna ka ona ka mona tse ku manetse ka SABC Plus app ye le msebenzi ke di ho moraba.
0: Ela mdidi awu.
5: Ke ka mmino monate mbololo.
0: So night shift tsa mahant.
5: Ditlamela hantle le wena o dintse re hantle o tia strata. Ha ke ho re nyane ya bohlano.
0: Ngwana mme ke ya leboha.
5: Thank you mavolo bolo.
0: Mamedi metso so e robong pele wa tla horane ya brara ru twedi voice note tsa ha mo mamedi ka mo. Hey manna. Ibe botata bo ga e mo mamedi ke bona ihle. E thotse fela he. E re khutlele mahaleng antse ke sheba re be botata bo kae mona WhatsAppo le se di dumela
6: ela volo ela mavolo bolo
0: ela mona mediava
6: wori tyo ke tsopetse
0: e mona mekela bo bedika jeno ntho di monate
6: ka di nya tsena me go ke ka 99.8 le ka hex ke le ka tsapa ke le go re ke mo tsana ya dri tsa le ya tsela ha le ka botsi mo rena ra ntse ba kopana le tsela re re ya botsana bo di tsho
0: ana me ke le buile mo rena ra ntse ba
6: ya le go mo poro bolo
0: le se di dumela
7: e go tlo veri
0: e la ndade
7: ke ndade se phaga the big fish wa ra se be iri ndek ke mona re se le ka mosebiki
0: e la ndade spaga
7: go ge bua ka hore morero wa letsatsi na e veli wa de hore jo di kene le ba leng le ba fana bana ba ka ba academy mona ke go le ja di straight reverse di ali doking ke driver ke le ka o fela ke tsa re super link so ki la be ke tsale bona mo tsia go ma me dikile mona re smith ka 88.8 ke tsa be spaga the big fish wa ra se be eating back
0: de spaga ke le wila ho lo tsa tsile monat
7: dangi dangi veli
0: a mamedi WhatsApp ho hang e hle ga ra se be tsiga jeno mvololo re tla nga me ha mamedi dumela
8: Yela yela ke strata dia jwa ngwana mme.
0: Nda de ke aphela ophela ba ngwana.
8: He ho mona di ha ka nete ha na tsatsi la ka la o sane ko ona o phumulela.
0: Ka je.
8: Ya mantibu. Ka je ku ka je ku. Ha o ga se se ke a phumula ya mantibu a jwe tsi ja tsena ha tsa tse ke na chi sintate.
0: Ko nzo lo mosebetsing.
8: Ha ntse ke le mosebetsing go ka ta tsona thepa tsa magoa.
0: Ntse tsa majwa night shift.
8: A ga nete di tara ke tsena di importa potile go batla go bata ba tempa o ka go di tara teng go monate
0: a we no futumetse ntho di monate
8: na di futumetse ntho di monate ke a u hela batho ba ntse ba ga mtlaka se mtlaka se hai gone ka mona ga nne a thona ge se e tabe ne o tsama ga mtlaka se ge qetetse gale wa ne ka di load shedding kwa
0: e o monate me ya thoni mona man
8: a jo monate ga nete ke
0: ke le bonda da re o renga bahlano
8: tang jindade
0: tsebele tsogile seri mamadi dumela
9: a tebele mme
0: e la ngwana mme
9: re teng o kae
0: wana se ntodi tsa mamana dindade ke mangwe le tsela kae
9: a teng o bona le le jamene ka pere tuna helbon a di ntodi tsa ma handle nda temloi
0: mm
9: e mara e na le mathata ma nda temloi
0: a e ngwana mme
9: na le mathata bana helbon mona na ka kana kwena ya mariwa ha o mna ha mnat mabane ha ke tshwenya kana go tsantsa bo ma re ntse bo botshelela gona le batho ba tsamang ba dula ka ga location break in 35 mona ga mtsaba ke ngane le matsa mabane ha ke tshwenya mantsi kwa so ke re tsaba fa pere tol e se tlokomela holo break in tse mo sna mabone ke ba tlokomela
0: he batung
9: ba tlokomela le jwa le fela tshwitse go ne ke tsama ka le bone le la sports light ana se bi swang buri plus ngana na ba hali how you see ha ne se ka o am talk about le madisi
0: o tsama o le mong
9: ne ke tsama ke le mong that them ke tswa mosebedi
0: o enzeng o hlaile fellow some money ikaba o nanze

Bona e fitla mo Wiz Khalifa. See you again. The biggest of all drive. Ta kwa breakfast show ho le sedia fam. Anke re mo show ho ra ke a bo supa tsa ho ra bo supa di tabo di balwa ke tsetse mohaladi.

0: mente tseo etlang ho ba ditho tsa komiti eo PAC le GOOT tsona di hana ho ba le kabelo komiting eo ka bobedi mekga ena e na le setulo se le seng parlamenteng mme ditho tseo ka bobedi di sebetsa kabineteng ya Ramaphosa ditho tsena tsa palamente di filwe ho fihlela ka jeno hore di neelane ka diphetoho melaong ya palamente ho sehlopha sa maqwetha a palamente ho lebelletse hore kopo ya ho lokollwa ka beili ya Sergeant Fanny Nkosi ya beletsweng ka thoko nakwana mosebetsing e mamelwa lekgotleng le phameng la dinyewe Pretoria ka jeno o batla hore lekgotla le fetole katlolo ya lekgotla la magistrata wa Pretoria North ya o hana ho mo lokolla ka beili Nkosi o tshwerwe ka Lapedi Mmesa ka mora hore sepolesa se phenyekolle lapeng la Pretoria mme se fumane ditokomane tse mmalwa tsa dinyewe qhomane e baka modumo moholo dikulo le tjhelete. Harpetela ho tsa moruo. Randa e hweba ka 16.31 ha e bapiswa le sterling, mme ke 21.98 ha e bapiswa le euro, ebile ke 18.98 ha e bapiswa le dollar ya Australia, ebile ke 11.70 ha e bapiswa le dollar. Ha re lekola tsa mebaraka, theko ya platinum ke $1,949 mme theko ya gauta ke $4,536 ounce. Theko ya oli e tala ya Brent ke $96.06 barele. Ditaba tsena tsa ora ya borobedi di fella mona bora ba mela ditaba tse ding ha ora e tlabe e le ya borobong.
1: Tahuha. Breakfast.

ke lebile ha holuthini mamedi wa sebeletso ya lesedi FM ho fela o le jwalo le ke nang le nane wo ke la ditaba le imatlafatse samaya hantle bo ile o phumula ho baneng ya hautima o ikgathile re tlo boela re tiana hape le wena.

0: Nako ke hora ya pele. O mametsele sedi FM khotana gatsola Afrika Borwa. Ditaba tsa hora pele o tla diballwa ke Kenny Modupi. Empa pele a o balla tsona, o tla o balla dihlotsa tsona.
1: Mo presidente Cyril Ramaphosa o hlahlela ditokomane go tla tabeng ya phalaphala. Ho tla tlatswa mabenkele botshabelo. Le fa phala ditaba tsa lehae le matlafatsa taolo ya madiboho. Mamedi mameletsena le tseding ka botlalo di agatsa matšhaba. Dipapadi le tsona diteng ke a setana le boemo ba legodimo letshagi lena di a latela gang fela ka morase lelekela ke senam.

Sheba nako hodima hloho. Nako ke hora ya bobedi. O mametse le sedi FM. Ditaba tsa ora bobedi tla di balwa ke Kenny Modupi.

0: Yo, mamma di kikuli chana le sino le 20 ba go fela jalo buile bona se di FM hanto di mahlo hora ke a bone te ba sa go bona di balolwa ke sebuhudi
1: ke ne tlotlisang modupi

0: Thembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Re shumana metse tsela tsa mfana metse tsuka mara hore ya bona. Rattle afternoon drive show. AKA Nasty C Lemon to Lemonade. Re kadile jwalo ka pine monati nati nati nati. Ha re ne re kena ho ringe na Rattle afternoon drive leng hora ya bobedi. Mamidi Rattle drive time e ka mara metse tsuwe sa feri simpelo ho tlohana jwalo top la 7 re ya kai.
2: Ke ya ho 30 and

0: ke metsotso e mashome a mabedi re ya re libile hore nya bosupa ho bola hore lenano le ntse le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me hara ditaba tseding tsentseng di hlaella re fumana hore ANC e la yetse hore letona la mehleng la ntshetsopele ya sechaba CCC Dolashe ho itukolla mosebetsing jwalo ka setho sa parlamente le ho thewa jwalo ka mopresidente wa mokgatlo wa basadi wa moga. Mme Dolashe o fumanwe a le molato ke komishini ya botshepehi ya ANC. Ka ditlolo tse mpe jwalo ka letona la lefapha mme yena o qoswa ka ho fa bana ba hae dimpho tsa dikoloi tse fuweng liki ya basadi ya ANC le ho tsipela moradi wa hae moputso wa mosebeletsi wa hae wa kalapeng ya leshwang ke mmuso Dolashe o boetse a qoswa ke mokgwa wa habo ka ho hulanya lebitso la mokga seretseng. Ke tsona tsentseng di hlahella ke metsotso e mashome ya mabedi le metso meraro re ya re lebile hore nyane ya bo supa ho pala hore lenaneo e ntse le lona la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Hopola hore hore nyane ya bosupa o tla fumana ditaba tse akaretsang tsa lefatshe mme ka morao ho moo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le sebedi molefa ho utlwa hore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano. Hi Lava.
1: Lava Eric ke dumedisa nangwane se le mo ifa le mabedi montla wa sebetsa wa sedi mabedi se ka ba fetwa ka nngano ga bosupa se mbona weso di a chesa di freshe di boleng mme ho hang ke go batla ho fetwa hlegenyolo le meka ubege Peter Khobane Lovers Mohlala le Fees Moloi re tlo shebana le CAF Champions League tshebetso mamelodi Sundowns tsa ka shaba he amanga maikutlo a ilengatswa ka nete a ntshiwa ke mokwetlisi re shebile letlhakong la letona Gaten McKenzie Orlando Pirates o ka opolo ga ri lana ga buisana le bona o rena ebe ke bomang ba dumelang hore batla hapa Betway Premiership re tlo tla re buisana le bona ka tsena he le tsedintse mabapi le safa sentse re shebile ho patlabatswa ha bafana bafana sehlopha se tla le ba papadi ntsa mohopo wa lefatshe ho sane ka maneka Union Building se kantorong ya mo president Ntate Ramaphosa at lesedi FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo re na le wena hle bohlophising ba Thabiso Aizo motlong ke lebohile ho lehlela va kitse wena ngwaneso
0: ke le buila ho lo lava ke metsotso e mashume a mabedi le mozomong re re libile ho re nyane ya bosupa re na go ya rona ha e mona re fetele mabenkileng re tla boela hape re tswela pele
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa thato hatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tseletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bo bedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fitan theko tsa Boxa.
0: Ke metsotso e mashume mabedi re ya re lebile hore ya bosupa bo lore lenano le ntseng le kena jwa le ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ere nako ya rona ha e mona re lekola ditaba tse amanang le kontinente ya Afrika.
4: Taba tsa kontinente ya Afrika lenano la matshohlo harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.